0: 今天国语节目到此为止。
1: Please note that this is a repeat broadcast of a previously aired program. Any time-sensitive announcements cannot be deemed current. We hope you enjoy it.
2: We now present a program for our Italian listeners on Fairchild Radio, Vancouver, BC.
3: Bentrovati, carissimi. Noi siamo Fairchild Radio.E io sono Maria. Iniziamo il nostro programma con un bellissimo successo del 1971, chitarra suona più piano. È una delicata ballata romantica che evoca un'atmosfera bucolica e notturna. Il brano racconta una confessione d'amore intima in cui la chitarra funge da confidente discreta, invitata a suonare a basso volume più piano per non essere udita da altri, destinando il messaggio soltanto alla donna amata.

Chitarra suona più piano, brano del 1971, scritto da Nicola Di Bari, Dan Francesco Evangelisti e Marcello Marocchi. Fu portato al successo dallo stesso Nicola Di Bari vincendo l'edizione di Canzonissima del 1971. Ed ora passiamo a Quanto è bella lei con Gianni Nazzaro.

Gianni Nazzaro, celebre voce melodica degli anni 70, stile e talento, noto per successi come Quanto è bella lei che avete appena ascoltato. Oltre alla musica, ha recitato in soap opera e ha vissuto una vita intensa, segnata da un grave incidente nel 2016 e scomparso nel 2021 a 72 anni per un tumore, lasciando un'impronta indelebile nella musica popolare italiana. Passiamo a Peppino Di Capri con Magari.

0: Magari, brano del 1972 di Peppino Di Capri, scritto anche da Debsa. È una canzone malinconica che riflette sulla fine di una relazione amorosa, intrisa di rimpianto, nostalgia e introspensione. Il testo esplora il dolore del distacco, l'accettazione della sconfitta amorosa e il tentativo di mantenere l'orgoglio con la speranza di poter un giorno ridere di quanto accaduto. Lui era Peppino Di Capri. E il brano Magari. Arriva Gino Santercole con Cambiare per cambiare no.
1: E fermati un momento, i piatti non li fare, parliamo sempre meno e meno è litigare. Vai lì su quel divano che ha vinto il tuo pudore. Tu mi dicevi sempre l'amore a letto muore. Restare come stiamo è proprio da coglioni. Snobbarsi non fa bene, sentiamo le ragioni di questa tua presenza vestita indifferenza, per dirla in due parole.

Gino Santercole. Cambiare per cambiare, no. Il brano Cambiare per non morire, spesso citato come Cambiare per cambiare, di Gino Santercole, pubblicato originariamente nel 1982. È un'opera profondamente introspettiva che riflette un momento di crisi e rinascita personale dell'artista. Bisogna parlare di Gino Santercole, perché Gino Santercole è stato spesso considerato una figura sottovalutata del clan celentano. Pur essendo un cantautore e chitarrista di grande talento, noto per brani come Questo vecchio pazzo mondo, nipote di Adriano Celentano, essendo figlio di Rosa, sorella di Adriano, cresciuto con lui, contribuendo alla musica italiana come autore e interprete, con uno stile talvolta ritenuto più raffinato rispetto a quello dello zio. Cantante, chitarrista e attore, ha inciso brani di successo tra cui Stella d'argento, e il legame con il clan Santercole, era un membro chiave del clan celentano, collaborando strettamente con lo zio. Molti critici e appassionati lo ritengono un autore di grande valore, e lo è, spesso oscurato dalla popolarità immensa di Adriano Celentano. Passiamo a Pino Daniele, Iso.

Io la canto, ma non è una canzone. È un'escursione storica, romantica, toponomastica per le strade e i vicoli della memoria. È una specie di viaggio all'interno del mio, come dire, del mio cardio. Eh sì, perché se era vostro, era de tutti.

Eh sì, perché la vita è fatta anche di questo. E in quel momento c'era la guerra. E siccome io non sono molto portato per far guerriero, come si dice? I gave myself, me son dato. Dice, ma perché c'avevi paura? Sì, e questo è il bello. Perché se tutti ci avessero paura, la guerra non la farebbe più nessuno.

Beh, certo che Roma è una città unica. Io tante volte mi domando come fanno a campare quei poveracci che non vivono a Roma. Dice, ma è diventata una città invivibile. Tutti se ne vanno a na, ma restano tutti qua. È il fascino della città eterna.

Io per esempio sto a Roma da quando sono nato, no? E ci ho avuto la fortuna di restare ragazzo a lungo, per cui mi sono innamorato un sacco di volte. Ma poi quando vai a Strigne t'accorgi che gli amori sono come le malattie, ti ricordi solo quella più importante.